Rodé Mayenga, lui Roger Lokio, Mouke Katanga, Zingeti, le Rakabak, Léon Mwanga.

mangio i bimbo so come la me. Torno, non mangio i bimbo so come la me.